0: 2M.
1: Angaruna, Angarina, Budi Budi, Lumumba.
2: I am Tony Hachiti, Lebanese.
1: Hiti Hiti.
2: Yes, Hachiti.
1: Duga Duga.